cielo che si è biata Stove Astria la caiannea Ci fa pistare Nutta coglia crista Nietta Con la sotte sottit Tutta slagamo meo Cotlo carrasbirraio Raspero col gelata da pietri da rodit